cattivi al cielo. Rone Cefero, figlio dell'Aurora. Come mai sei stato gettato a terra? Tu canterai il Signore. Giudice di fortuna, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'Altissimo. Invece